0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero la maturità nel cinema italiano. Bentrovati da Gianluca. Siamo nel 2006 quando, diretto da Fausto Brizzi, esce al cinema Notte prima degli esami. Il film racconta le vicende di Luca, un adolescente spensierato e poco amante dello studio e della sua comitiva alle prese con l'esame di maturità. Siamo all'ultimo giorno dell'ultimo anno di liceo scientifico e, convinto di non rivederlo mai più, Luca si sfoga con il suo tanto odiato professore di lettere, rovesciandogli addosso un'infinita quantità di accuse e di insulti, non sapendo però che questo sarà uno dei membri della commissione d'esame. Tra amicizie forti, gioie, sofferenze e serate di studio, la comitiva arriverà al temuto giorno dell'orale. Notte prima degli esami è ambientato nel 1989 e anche la colonna sonora è influenzata dalle canzoni di quell'epoca. Troverete tra gli altri i Queen, Raff, i Duran Duran, gli Europe, Eros Ramazzotti e gli Eurythmics. Non potevamo però non farvi ascoltare l'iconica canzone di Antonello Venditti da cui il film prende il titolo.

0: Antonello Venditti e una canzone che è diventata un inno, Notte prima degli esami, su Radio Animati a Ciak si canta. Questo è il film d'esordio di Fausto Brizzi, che gli fece vincere un Davide di Donatello al miglior regista esordiente. L'anno successivo, sempre lo stesso regista, girò Notte prima degli esami oggi. E anche questo appuntamento termina qua. Se avete le vostre colonne sonore preferite da suggerirci, scrivete a gianluca@radioanimati.it. Sarà uno dei film di cui parleremo in uno dei prossimi appuntamenti di Ciak si canta, sempre qua su Radio Animati.
1: Yes, hello.

0: noi Iva Zanicchi.
1: Allora, voglio inviare un calorosissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Mi raccomando, è un nome bellissimo. Radio Animati. Ciao, ciao.

Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu. Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua, su Radio Animati.

Deja Vu. Oggi vi parlo di una rivista che andava molto di moda negli anni 80 e 90. Nacque il 7 di ottobre del 1980 e prendeva il nome da un intercalare che andava molto di moda in quegli anni. Sto parlando di Cioè, una rivista pensata per un pubblico giovane, prettamente femminile, da sfogliare sdraiata a pancia in giù sul letto e dedicata a tutti gli interessi delle teenager, ai loro miti e ai loro sogni. Ed è stata anche una delle prime ad avere un gadget in regalo. Uno dei primi fu una gomma da cancellare a forma di cuore, ma fu anche una delle prime riviste ad avere la copertina interamente adesiva, che potevi staccare e attaccare sul quaderno. Adesivi erano anche i cuoricini e le stelline che negli anni 90 potevi utilizzare per decorare il tuo Nokia 3310. E soprattutto Cioè conteneva dei poster giganteschi, piegati su se stessi affinché potessero rientrare nel formato tascabile e che le ragazze potevano attaccare sulla porta della cameretta o all'interno dell'armadio. Dentro la rivista c'era poi anche uno spazio dedicato alle domande che le ragazze potevano porre a degli esperti sull'amore. E le domande erano di questo tipo: per fare l'amore bisogna essere nudi? L'estate scorsa ho lasciato che un ragazzo mi toccasse, sono ancora vergine? Ed è vero che per far crescere il seno bisogna mangiare molti funghi? Le domande ci fanno sicuramente sorridere, ma ne troviamo dello stesso genere anche oggi, navigando in rete. Deja Vu.

E questo è il mio fratellino George. Lei è Mamma Pig. E lui è Papà.

0: Scuola. Ciao a tutti, sono Clara Serina dei Cavalieri del Re. Volevo augurarvi un buon ascolto di Radio Animati.
1: È lontano quel tempo, ma è molto vicino a Radio Animati.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema faceva scandalo. Bentrovati da Gianluca. È il 1986 e sul grande schermo esce 9 settimane e mezzo, film diretto da Adrian Lyne e interpretato da Mickey Rourke e Kim Basinger. Un film ad altissima carica sensuale, girato con la tecnica e i tempi del videoclip che, per alcune scene che fecero scalpore, permise a due attori di acquisire ulteriore popolarità. Elizabeth, una giovane donna divorziata che lavora in una galleria d'arte, sta organizzando una mostra. Una sera incontra John, un affascinante uomo di Wall Street. I due cominciano a frequentarsi e tra loro scoppia una forte attrazione che li porta a intraprendere una relazione fatta esclusivamente di giochi erotici. Se all'inizio la donna è lusingata dalle attenzioni e dai costosi regali da parte di John, a un certo punto comincia a esserne soggiogata, piegandosi al potere dominante che lui esercita su di lei. Elizabeth perde nel frattempo la sua credibilità professionale. Pur dedicandosi con maggiore impegno alla mostra, la donna non riesce a distaccarsi dall'amore malato che nutre nei confronti di John. La loro storia avrà presto un amaro epilogo. 9 settimane e mezzo, con il passare degli anni, ha perso inevitabilmente fascino, vuoi soprattutto per scene e contenuti che potevano sorprendere nel 1986, ma non certo oggi. Rimane tuttavia nella memoria lo spogliarello della Basinger con il mitico Joe Cocker in sottofondo.

Su Radio Animati a Chuck si canta l'iconica canzone di 9 settimane e mezzo You Can Leave Your Head On, dalla inconfondibile voce di Joe Cocker. Originariamente il film, ispirato ad un romanzo autobiografico, doveva durare più di 3 ore. Successivamente però furono tagliate alcune scene, riducendo la durata a poco meno di 2. E anche per questo appuntamento di Chuck si canta è tutto, ma se volete ascoltare altre fantastiche colonne sonore, restate qua su Radio Animati, perché Chuck si canta torna prestissimo.

Che? Oddio, ho un altro attacco di neurovisione. Chiamatemi un esperto in canali, un canalista. Ho bisogno di un canalista. Io voglio il mio psicocanalista. Ecco. Oppure voglio un esperto in minestroni televisivi. Mi si sono ingolfati i canali. No, non ne posso più.

sapete, cari ascoltatori, perché a Pinocchio piace Radio Animati? Rispondo con una domanda. Pinocchio, perché no? Un saluto da Luigi Lopez.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, in compagnia di Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: ed il vostro Alessandro. Oggi ce ne torniamo negli Stati Uniti all'interno della famiglia Keaton, perché andiamo proprio in casa Keaton.
3: A casa loro.
2: Divano.
3: Scusate, posso entrare? Prego, vieni in
4: Prego,
3: casa
4: Keaton. Venga pure.
3: La serie Casa Keaton è stata trasmessa per la prima volta in Italia su Italia 1 dal 25 settembre 86 al 7 settembre 92, 6 anni di Casa Keaton.
2: Pensa Italia 1 ai tempi, quante ne sfornava tutti gli anni.
3: Ma infatti ora, un successo pazzesco, tutte queste serie di cui abbiamo parlato, i telefilm, tutte sì. Su Italia 1 tutte la mattina, tutte mentre facevo colazione.
4: O avevi l'influenza.
3: Avevo l'influenza.
2: La sitcom segue le vicende della famiglia Keaton, composta dai genitori Steven e Elsie. Non mi ricordo come si chiamava lei. Elise, ex hippie con ideali liberali, e dai loro figli Alex, un adolescente conservatore repubblicano, Mallory, interessata alla moda e spesso considerata superficiale, Jennifer, la più giovane, intelligente e sportiva, e nelle stagioni successive il piccolo Andrew. È vero, lui arriva dopo perché è più piccolino. La serie esplora le dinamiche familiari e generazionali, mettendo in evidenza il contrasto tra i valori progressisti dei genitori e quelli più tradizionali dei figli. Il tutto ambientato nel contesto sociale e politico, ovviamente, degli anni 80.
3: Molto 80,
4: sì, una sitcom in cui ci sono dei momenti, se vuoi, anche di risate, divertente, eccetera, eccetera. Però era anche una serie molto seria, in cui i figli hanno problemi anche abbastanza tosti. Michael J. Fox, in quegli anni lì diventerà poi famoso grazie a Ritorno al Futuro, perché lui andrà a girare Ritorno al Futuro proprio in una pausa tra una ripresa e l'altra di Casa Keaton.
3: Lui è un sostituto, lui non doveva nemmeno farlo Ritorno al Futuro, l'hanno preso così. Guarda, non mi ricordo chi
4: c'è sta cosa.
3: Ma guarda, vieni te, è andato via l'attore principale, vieni te,
4: esatto.
3: E da lì successo pazzesco. Oltre a voglia di vincere.
4: Certo. Michael J. Fox ha vinto 3 Emmy consecutivi per la performance all'interno di Casa Keaton, e la serie ha ospitato tantissime guest star che poi sarebbero diventati famosi in seguito. Tom Hanks, che è
3: uno così
4: a caso, che farà poi lo zio di Alex, quindi lo zio di Michael J. Fox. La sigla che ci andiamo ad ascoltare si chiama Without Us, cantata da Johnny Mathis e Denise Williams, che poi sono diventati famosi lo stesso anno con un'altra grande hit, che è That's What Friends Are For. That's What Friends Are For.
3: Mai sentito.
4: Come sì, dai. È famosissima.
3: No, famosissima per te.
4: Certo. Quindi ascoltiamoci Johnny Mathis e Denise Williams in Without Us, Casa Keaton. I bet we

0: Ecco, questo è il mio vero aspetto. Non questo, questo, non questo. Vincente, perdente. E vedete questo palazzo? Là dentro sono tutti ai miei ordini. State a guardare. Battista? Chef?
1: Uomo sigla.

0: No! Mi hai rotto il ritmo!
1: Mi dispiace, nonnetto, ma hai rotto il ritmo dell'imperatore.
2: Scusate!
0: Dicevi?
3: Di che stiamo parlando?

0: sono io, sono un campione di slalom molto speciale.
1: E io sono arrivato secondo.
2: Quando?
1: Una volta.
0: Vabbè, quanti eravate?
1: E vabbè, quella volta ero solo, però cosa c'entra?
0: Signorina, venga con me, stasera le insegno la derapata.
1: No, no, per carità, non faccia la derapata. Si fidi di me. Si ricorda? Sono quello che ha vomitato sulla funivia.
2: Andiamo via.
0: Signorina, cosa fa stasera? Ci sarebbe una festa, sa? Io sono un campione.
1: No, dopo dove andate? Vi vengo dietro.

Come triste l'uomo solo che si guarda nello specchio, ogni giorno un po' più vecchio, che non sa con chi parlare, passa giorno dopo giorno senza avere, senza dare. Quando il sole va a dormire ed il cielo si fa scuro, resta solo una candela ed un'ombra sopra il muro.

0: colazione. Le sigle che ami di più su Radio Animati.
1: Super!

0: girelle a colazione. Radio Animati ti fa iniziare bene la giornata.
1: Per secoli l'umanità non ha saputo dove rifugiarsi, a chi chiedere aiuto, finché non arrivò lui. Non era un uomo come gli altri. Partorito da una bellissima donna mortale, era il figlio di Giove, il re degli dèi.
2: Aspetta, senti!
1: Hercules era in possesso di una forza sconosciuta sulla Terra. Una forza superata solo dal suo coraggio. Ma dovunque andasse, era perseguitato dalla matrigna, Giunone, la potentissima regina degli dèi. L'eterna ossessione di Giunone era quella di annientare Hercules. Lui era la testimonianza vivente dell'infedeltà di Giove.

Cirelle a colazione. Sereni, c'è Radio Animati a darvi il buongiorno.

0: tu sei tutti noi, ti chiami Gianluca, non ti chiami Gianfranco.
1: Girelli a colazione, Radio Animati ti sveglia con le sigle più belle.

0: vita. Ti becco sempre a dormire o a fare altre cose, pigrone. Togliti quelle cuffiette.
1: Doraemon, smettila di disturbare, sto ascoltando, non vedi? È una cosa importante.
0: Cosa ascolti?
1: Oh, è una cosa interessante, sicuramente a te non interessa.
0: Fammi sentire.
2: Che radio animati!
1: Fantastica!
0: Vabbè, per questa volta passi. Sì. Però domani studiamo, eh?
1: Domani, eh? Domani, sì, sì, volentieri.
0: Sì, lo decisi,
1: Hai sentito questa? Radio animati sono fortissimi!
2: Caspita! E poi sono sempre in onda, spero che sappiano nuotare!
0: Tanti saluti e tanti ciuschi a Radio Animati, che se li merita. Da Doraemon
1: e Nobita! Ciao a tutti! Ciao!

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu. Déjà vu ritorna qua su Radio Animati con me, con Tommy, e tra poco vi riporterò indietro nel tempo.

0: ricordate le statuine segnatempo cambia colore? Si trovavano spesso sulle bancarelle dei souvenir ed erano in gesso bianco, rivestite da una patina colorata che cambiava di colore in base al tempo atmosferico. Azzurro se c'era il sole o rosa se era brutto tempo. E le nostre nonne ritenevano questo metodo più che affidabile per decidere se uscire con l'ombrello o con gli occhiali da sole. I soggetti erano diversi. Delfini, sirene, la torre di Pisa, le damine del Settecento, gli scoiattoli e le madonnine. Ma come funzionavano le statuine segnatempo? Nessuna magia, si trattava di semplice chimica. Il cambio di colore era dovuto a due elementi che rivestivano le statuine, il gel di silice e il cloruro di cobalto. Il gel di silice infatti è un forte disidratante, tanto che si rivela un ottimo alleato per combattere l'umidità. Il cloruro di cobalto invece ha la proprietà di cambiare colore, passando dal blu al rosa con l'aumentare dell'umidità. La combinazione di questi due elementi portava proprio al cambiamento di colore. Quando l'umidità era scarsa, la statuetta manteneva il colore blu. Quando aumentava, le statuine diventavano di color rosa. E quindi in realtà non prevedevano l'arrivo del bel tempo della pioggia, ma misuravano solamente il grado di umidità nell'aria. Però erano affascinanti, sembravano fatte di zucchero. Peccato che a lungo andare la polverina che le ricopriva si sgretolava e il tempo rimaneva fisso. Sole infinito o pioggia eterna. In alcune case delle nonne si vedono ancora, anche se un po' consumate e ingiallite. E nonostante oggi possiamo contare su diverse fonti per le previsioni del tempo, la curiosità di guardare se la colorazione è rosa o blu è ancora rimasta.
1: Déjà vu.

E anche questo appuntamento di Déjà Vu su Radio Animati si conclude, ma rimanete collegati perché altri momenti del passato torneranno molto presto, in diretta, con me, con Tommy.

0: Da Franco Godi agli amici di Radio Animati, jingle e sigle forever. Ghoul.
1: Anno 2004. Il leggendario mondo digitale noto come DigiWorld si risveglia. Queste sono le avventure dei digi prescelti.

qui si contano veramente le ore di Select di questa ultima settimana di programmazione, per poi, vi ricordo, l'appuntamento di Select Estate dal 21 di giugno, primo giorno d'estate. Per scoprire gli appuntamenti in diretta sarà il nostro sito, come l'anno scorso, che è andato molto bene questo meccanismo. Basta andare sul nostro sito dal 21 di giugno per scoprire quando andranno in onda le puntate di Select Estate. Proprio in home page, nelle news a scorrere, troverete il nostro banner Select Estate e lì il giorno e l'orario. Iniziamo? Ma certo! Annalisa, buongiorno! Buongiorno a tutti coloro che hanno già fatto la loro richiesta e coloro che faranno la loro richiesta, perché fino a mezzogiorno c'è Select! Select! Dove la sigla la scegliete voi, con i vostri saluti, i vostri racconti, i vostri filmati, le vostre foto per raccontarmi ovviamente questo mercoledì mattina insieme. E come dicevo, fino a mezzogiorno sono qua a programmare la vostra sigla preferita.

Siamo partiti dalla Sardegna, ci sposteremo in tutto il mondo con la vostra richiesta e i vostri saluti. Happy Gang con a Mr. Baseball dal 1983. Buongiorno, buongiorno anche a Matteo da Brescia, che ha bisogno di un po' di carica, e devo dire che insomma Annalisa non ha scelto male per la carica, però lasciamo gli anni 80 e andiamo nel 2025 con Antrix Golden. Questa è tutta per Matteo da Brescia. 342-523-9246 il nostro numero WhatsApp. Tasto verde se ci state ascoltando dall'app di Radio Animati.

Conan Tricks, sono 10:38 in questo mercoledì caldo. Grazie alle vostre richieste, ai vostri saluti, facciamo questo viaggio alla grande con tante sigle che possono essere di cartone, telefilm, trasmissione TV oppure colonna sonora. Blue Noah, andiamo a Firenze, Super Robot. Salutiamo anche Victor, è nel 1981. Pronti per arrivare fino a mezzogiorno insieme con la vostra richiesta e i vostri saluti su Radio Animati, dove c'è Selec.

Lo sapete che oggi è la giornata mondiale della lontra. Per salvarla bisogna salvare il suo habitat. Le lontre che non si vedono tutti i giorni, e oggi è proprio la giornata mondiale proprio della lontra, ma soprattutto, come dicono gli esperti, bisogna salvaguardare il suo habitat. E detto questo, alle 10:41 andiamo a esplorare, come dice Giuseppe da Milano nel suo messaggio. Dice: oggi ho una gran voglia di esplorare lo spazio. E allora perché non Capitan Harlock? La banda dei bucanieri su Radio Animati insieme.

Ciao Giuseppe, buona giornata. Salutiamo anche coloro che sono al mare. Dai, dai, dai, che sicuramente qualcuno oggi, se ha ovviamente qualche ora libera o una giornata libera, ne può approfittare. Le temperature sono assolutamente propense per prendere un po' i primi raggi di sole. Mi raccomando, sempre protezione, protezione, protezione. Compratevi delle belle protezioni e insomma esponetevi tranquillamente, ma sempre con protezione. Detto questo, ci spostiamo con il film Yuppies, I giovani di successo del 1986, e da Pordenone Flavio che ci fa ad ascoltare proprio questo pezzo che fa parte della colonna sonora, e stiamo parlando dei Propaganda, che in quegli anni insomma ci ha regalato dei bei successi. Questa è Duel. 3 4 2 5 2 3 9 2 4 6, tasto verde dell'app di Radio Animati. Fate la vostra richiesta, perché fino a mezzogiorno sono qua in diretta per voi.

pezzo, gran bel pezzo con la richiesta di Flavio. Ciao, ciao, buongiorno anche a Gianfri, a tutti voi collegati in questo momento o già da diverse ore, bravi, perché funziona così: appena uno si sveglia si collega a Radio Animati, in auto, al lavoro, al mare, in montagna, in viaggio, insomma sempre collegati con noi. Mila Shiro, due cuori nella pallavolo, eh sì, è questo proprio il pezzo che da Manfredonia arriva in tutto il mondo. Avete questa grande possibilità di utilizzare Radio Animati per arrivare ovunque, per mandare anche i vostri saluti, per raccontarci dove siete, cosa state facendo di bello e più che altro ascoltare la sigla che vi piace ascoltare proprio in questo mercoledì mattina, che può essere di una serie animata come in questo caso con Amile Shiro, di un telefilm, una serie TV come si dice adesso, di una trasmissione televisiva oppure una colonna sonora. Fino a mezzogiorno c'è Select.

Lasciamo così la Puglia, andiamo in Calabria, Reggio Calabria. Buongiorno ad Alberto, perché con il prossimo pezzo andiamo su Rubami ancora il cuore, e questa è per la sua dolce metà, Giorgio Vanni e Alessandra Bordiga, con Rubami ancora il cuore, Lupin III su Radio Animati.

la sua dolce metà, Alberto da Reggio Calabria, proprio con Giorgio Vanni e Alessandra Bordiga con Rubami ancora il cuore. Ora mi metto anch'io a cantare, così almeno un po' di pioggia ve la faccio arrivare, visto che so, queste temperature sono sicuramente da estate quasi piena, ma attenzione, l'ufficialità da calendario è il 21 di giugno. Sì, assolutamente, perché insomma, da calendario vogliamo iniziare le nuove puntate di Select Estate esattamente quando inizia ufficialmente l'estate. Do il buongiorno anche a Luciano, ecco, buongiorno, e un saluto lo mandiamo anche a Olimpia, a tutti voi che state scrivendo. Grazie, siete troppo buoni, ma vi ripeto che, ecco, solo apparenza. Andiamo nel 1980 con Phantom Man, Superman, e proprio quando mancano 3 minuti alle 11 ce l'andiamo ad ascoltare un'altra super hit proprio per voi ascoltatori.

coppia da San Giuliano Milanese. Adesso andiamo ad Ascoli. C'è Mina che con 1 milione di anni fa, Rio, il ragazzo.

Pronto, pronto, mi sembra di essere al centralino qua. Pronto, pronto. 20.000 telefoni, 20.000 cose, incredibile. È incredibile. Poi dicevo, ma sei un po' fuso. No, no, no, no, no, tutto tranquillo. Vero, Robby? Il tempo delle mele. 1, 2, 3. Salutiamo anche la provincia di Siena.

come siamo romanticoni. Grazie Robby. Le 11 passate da 8 minuti, io sono Pellegrino e questa è Radio Animati, Select, il programma a richiesta, dove direttamente dal 342-523-9246 potete pensare a quale sigla o colonna sonora richiedere. Andiamo con il prossimo messaggio a soddisfare la richiesta di Massimiliano da Venezia. Buongiorno, ben arrivato. Cos'è Idon? Sono loro, sì, sono proprio loro.

0: Vero Massimiliano, saluti anche a Venezia, in tutto il mondo Radio Animati. La potete ascoltare anche dagli smart speaker Alexa o Google Home, dalle nostre app, dal nostro sito, dalle piattaforme, da TuneIn, FM World e tante tante altre che ripetono anche il nostro segnale. Quando insomma vi aggrada più in una modalità che nell'altra, insomma, potete trovarci ovunque. Era il 1989, la Sirenetta ci dice Ronnie Grant, baciala.
1: Attenzioni. Archi. Chatti.
2: Parole. Lei ti accanto, se ne sta seduta lì.

e c'è il dominatore della natura, perché lui veramente è un grande, con tutta la sua attrezzatura fa dei giardini incredibili. Silvio, buongiorno, ci richiede Pat, la ragazza del baseball, insieme alle Mele Verdi di Mizia Moroso, a Select Radio Animati.

Baseball con le mele verdi di Mizio Amoroso era l'83, ma andiamo indietro di 3 anni, perché proprio con il prossimo pezzo Luigi, che ci ascolta dalla sua super cassa Bluetooth da Castellaneta Marina in provincia di Taranto. Salutiamo anche tutti gli amici che sono lì intorno. Ciao amici, ben arrivati su Radio Animati. Ci richiede Pelin Story, Giorgia Lepore.

Caso Pelin Story con Giorgia Lepore, Luigi da Castellaneta Marina. Che bello, insomma, che mi portate ovunque in tutto il mondo, e grazie anche delle foto che mi mandate, così mi immedesimo, ecco, nella vostra località. 342-523-9246. Adesso invece, dal 1984, andiamo da Fiorenza, che questa mattina ha fatto un incontro con un bambino, non proprio incontro ma scontro. A volte capita, dai. Intanto meteorologicamente dice che ha fatto qualche goccia e adesso è ancora più caldo, ma quando succede così è terribile, terribile. Allora lei serve una di quelle sigle tipo sai quella che faceva, forse è questa, che dici?

Apollon combina guai, salutiamo Fiorenza, andiamo a Massa Carrara e buongiorno e il ben trovato anche a Rocky, il cagnolino di Daniele, molto molto carino, con il guinzaglio rosso, deve essere bello bello vispo, bello vispo Rocky. E allora direttamente a Daniele, mandiamo subito la sua richiesta, Ollie e Benji, due fuori classe dal 1996 insieme a Paolo Picutti. 3-4-2-5-2-3-9-2-4-6. Fino a mezzogiorno c'è Select in diretta su Radio Animati.

0: Rocky e Daniele, sembrano due cantanti di sigle, invece Rocky è il cagnetto, troppo simpatico, complimenti a Daniele. Da Massa Carrara, Olly e Benji 2 fuori classe. Adesso andiamo in provincia di Firenze, c'è Digi Davidex che con i suoi esperimenti tecnologici tira fuori veramente cose incredibili. Ma andiamo a scuole di magia, lui potrebbe essere uno che insegna a scuola di magie, magie concrete, non concrete, quelle di Davide. Cristina D'Avena, era il 2002. Sembra un sogno.
1: Ti aspetto a scuola di magie.
0: Tutti a scuola di magie. 3, 4, 2, 5, 2, 3, 9, 2, 4, 6. Select fino alle 12.

A scuola di magie, ciao Davide. Adesso andiamo in provincia di Como. Ciao Patrizia, che mi sta raccontando nel messaggio, ecco, che ha messo sul balcone menta, piperita, basilico, timo, gerani per tenere lontani gli insetti nocivi, visto che insomma, lei è una, come dire, una ottima pietanza per gli insetti, per assucchiare il suo sangue. E allora andiamo con Stefano Bersola, Manga Boys, questa è Digimon 2017.

Digimon. Salutiamo anche Patrizia, ma il prossimo pezzo invece ci porta a Verona. Sì. E qua da Aosta ci richiedono Verona Beat. Loro sono i gatti di Piccolo Miracoli.

I gatti di Vicolo Miracoli, era il 1985 da Help, Verona Beat. Saluto anche Mauro da Codroipo, ciao. Un saluto anche a te e ricordo a tutti voi che non sapete i titoli e alla ricerca di quello che può essere anche il pezzo che vi colpisce, un momento, un frammento, se sono strumentali ancora più difficili, cantati decisamente molto più facile rintracciarli, ecco, potete anche utilizzare tipo Shazam, che è una delle tante app che attivandola, ecco, prende un frammento del pezzo e dovrebbe, non sempre, dovrebbe riconoscervi anche il pezzo, la canzone. Oppure direttamente altre informazioni andando nella colonna sonora, nella soundtrack la serie che vi interessa e scoprire quel momento. Poi ci sono anche situazioni in cui alcuni momenti sonori non sono assolutamente stati così incisi e tutto. Però, insomma, uno ci prova. Il 1976 è il prossimo momento musicale e qui dobbiamo salutare Carlo da Varese che ci segue ovunque. Grazie, grazie, veramente siete specialissimi. Olivier Onions sono loro e questa è Horse Away.

diciamo il termostato segna 31. Il termostato, siamo sicuri che il termometro 31 gradi. Intanto mi ha mandato anche la foto del cruscotto del suo bus, è già lì in postazione. Salutatemi Marco, amici di Roma che prendete l'autobus, noi lo accontentiamo con la sua richiesta.

1981. Adesso invece salutiamo gli influenzati. Dice: ma sì, ma l'influenza si prende soltanto d'inverno. Chiara, diglielo. Chiara. Chiara dalla provincia di Venezia dice: succede con gli sbalzi di temperatura. Eh sì, non è più come una volta che l'influenza si aveva soltanto d'inverno, adesso anche d'estate. Che bello, senti che bella compagnia, vero Chiara? E allora, visto che pensa alle spiagge e alle isole, arriva l'isola dei Robinson, dei Cavalieri del

con la febbre, insomma, bisogna riposarsi. Quando uno ha la febbre, si prende l'influenza, uno si deve riposare, non può far finta di niente, vero? Oh, MacGyver, il prossimo pezzo.

i vostri saluti, la vostra richiesta al 342-523-9246. Senti, Patti e Bobby, salutiamo un'altra Patrizia, dice dai, chi trova un vero amico trova anche Cristina, no? È vero. Era il 1987, fino alle 12, in diretta, e poi l'appuntamento si rinnova domani pomeriggio, giovedì, dalle 15.30 alle 17.30, con ben 2 ore di Select.

salutiamo da Napoli anche Patrizia. Rimaniamo direttamente in Campania, andiamo a Castellammare di Stabia e salutiamo Ernesto, Dragon Ball, era il 1986.

Chiara dalla provincia di Udine. Grazie, grazie, un saluto lo mandiamo anche a Ivan dalla provincia di Vicenza. Buon caldo, grazie. Grazie, grazie. Io non so, le puntate di Select Estate qua dallo studio. Ma vedremo, dai. Se fosse tutta l'estate così sarebbe veramente una pacchia. Noi ci lamentiamo ora. Fa caldo. Aspettate. Vi ringrazio, vi auguro ovviamente buon pranzo, perché insomma, si avvicina anche l'ora di consumare.

bel pasto in qualsiasi modo. Vi auguro buon proseguimento e ci ritroviamo domani pomeriggio alle 15.30 per una nuova puntata di Select. Siete stati tantissimi anche stamani. Un abbraccio e buon proseguimento di giornata.

saluto io.

leoni, rinoceronti e poi pantere, ma poi mi accorgo che non vivo in Africa. E faccio quasi sempre quel che vuoi tu.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero anche i mostri vincono al cinema. Bentrovati da Gianluca. In questo appuntamento di Chuck si canta facciamo un salto nel 2001, quando la Disney Pixar produce il film di animazione Monster & Co. La formula vincente di questo film sta nella variopinta folla di mostri e nella tenera intrusa umana di nome Boo. Su tutti spicca Sully, professionista dello spavento, un mostro peloso che pesa 300 kg ed è alto più di 2 metri, che avrà un incontro ravvicinato con Boo. Potrebbe essere l'ultima cosa che un bambino desideri trovare nel suo armadio, ma dietro il suo aspetto intimidatorio, Sully è un vero e proprio orsacchiotto, con un animo caloroso e gentile. Dietro ad ogni bravo professionista dello spavento c'è un bravo assistente. Nessuno sa come istruire, circuire e convincere il suo partner quanto l'astuto Mike, un piccolo mostro verde con un occhio solo. La piccola Boo è invece una bambina coraggiosa che scopre che la vita dall'altra parte del suo armadio può essere molto eccitante, per niente spaventosa. La colonna sonora di Monster & Co. è realizzata da Randy Newman, che è stato premiato con un Oscar e un Golden Globe per la miglior canzone. Questa è If I Didn't

If I Didn't Tell You di Randy Newman, dalla colonna sonora di Monster & Co., film di cui ci occupiamo in questo appuntamento di Chuck Si Canta su Radio Animati. A dare voce ai protagonisti del film una marea di attori e personaggi famosi. Se nell'edizione originale spiccano Billy Crystal, John Goodman e Steve Buscemi, il doppiaggio italiano non è da meno. Le voci sono tra gli altri di Daniele Formica, Marina Massironi e Loretta Goggi, oltre ad un professionista del doppiaggio come Tonino Accolla. E anche questo appuntamento di Chuck Si Canta termina qua. Se avete le vostre colonne sonore preferite da suggerirci, scrivete a gianluca@radioanimati.it. Sarà uno dei film di cui parleremo in uno dei prossimi appuntamenti, sempre qua su Radio Animati.

0: zia Scooby!
1: Wow!
0: Ciao, io sono Scrappy Doo!
1: Scrappy Doo? Aiuto!
0: Lasciatemelo! Scrappy Dappy Doo! Potere piccoli!
1: Scrappy Doo!
0: Zio Scooby! Scrappy Dappy Doo!
1: Scooby Dooby Doo!
2: Sigle di cartoni animati, telefilm, trasmissioni televisive, colonne sonore 80-90. Radio Animati, un mondo di sigle TV.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

Se fai quello che senti e lotti per i tuoi sogni, non potrai sbagliare. Amore, musica, passione, questa sono io. Un saluto a tutti gli amici di Radio Animati, da Emanuela Ionica, la voce di Violetta.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Un pranzo eccezionale.
2: Davvero, tutto spesso.
3: Sì, ma adesso i piatti chi li lava?
4: Ma i piatti li laviamo noi.
5: Lei no, con Nelson Piatti li vuole lavare lui.
6: Con Nelson Piatti si fa veloce, velocissimo. Ne basta poco, è concentrato. Ecco qua, 2, 4, 100, 1000 piatti sono già puliti. Nelson Piatti è velocissimo e i piatti sono pulitissimi.
7: Oh, i piatti.
8: Con Nelson Piatti li fa lavare lui.
9: Radio Animati, premiata sigla.

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: In arrivo una nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, con Tommaso felicissimo.
3: Anch'io, che bello, sono felicissimo. Io sono Chiara.
2: E io comunque sono Alessandro. Allora, parliamo di una serie ambientata in New York sfavillante e dell'alta borghesia.
3: Che meraviglia.
2: Che ha reso la mia infanzia stile. Felicissima.
3: Che divertimento, io
2: no,
3: le risate.
2: No, vabbè, le risate con le lacrime qui, sì. Qui con le lacrime.
3: Qui stiamo parlando della Tata, The Nanny. È una serie che è arrivata su Canale 5 nel 1995 e da allora la nostra vita non è stata più la stessa.
2: Le lacrime, io non penso di aver mai riso tanto per una sitcom.
3: Io ti giuro, se adesso inizio a rivederla me la riguardo tutta e rido ancora come una matta. Una serie invecchiata benissimo, tra l'altro. Alcune delle serie TV, dei telefilm, di cui ne abbiamo fatti tante, appunto, di pillole, sono invecchiati un po' male, li riguardi adesso e fai... Questa invece, a parte i primi episodi, ma le altre sono esilaranti.
2: Di cosa stiamo parlando, Tommaso? Della famosissima Francesca Cacace, ovvero la Tata.
3: Cioè una, meraviglia.
2: Che è vivace, simpatica, trentenne di origini ciociare.
3: È bello perché quando dicono trentenne nella serie lei fa sempre no.
2: No, 25, cara, 25. E nell'edizione italiana era di origine sociaria.
3: Sì.
2: Sociaria,
4: perché ovviamente nell'edizione originale era semplicemente una ragazza ebrea di New York.
3: Bellissimo.
2: Sì. Che dopo essere stata licenziata e lasciata dal fidanzato, si ritrova per caso a lavorare come Tata presso la famiglia Sheffield. Maxwell Sheffield, vedovo e produttore teatrale di successo, vive a Manhattan con i suoi tre figli Maggie, Brighton e Grace. Con la sua personalità esuberante e il suo stile unico, Francesca porta una ventata di freschezza nella famiglia, instaurando un legame speciale con i bambini e col tempo sviluppando una relazione romantica.
3: Molto tempo.
2: Con Maxwell.
4: Molto tempo, sì.
3: Molto tempo. Bellissimo. Lei pazzesca. Pardon, bella, lo stile
2: bella.
3: Di Francesca è iconico, proprio i vestiti.
2: Cotonata,
3: le pellicce, questi vestiti aderenti.
2: Sì.
3: Solo il modo di sedersi sulla scrivania. No, meraviglioso.
2: Contornata a personaggi come la zia Assunta, che è fenomenale.
3: Che in realtà era la madre.
2: La madre, sì. La zia invece era zia Ietta.
3: Sì.
4: Esatto.
2: Poi avevamo...
3: L'Antonio, non si vede mai.
2: Antonio mai, solo il parrucchino. Niles, vabbè, grande maggiordomo.
3: Sissy Becco. Il cane castagna,
2: amore. Era il vero cane di Francesca.
3: E infatti l'adorava. Invece Sissy Becco. Che meraviglia. No, ragazzi.
2: Io voglio
3: fare un rewatch della Tata. Mi giuro.
2: No, stupendo.
3: Adesso chiudiamo qui la pillola e vado a vermi.
4: Dobbiamo anche dire che nel nostro viaggio a New York di 2 anni fa, Chiara mi ha trascinato letteralmente a vedere il portone che viene inquadrato come esterno del palazzo della Tata, perché poi ovviamente gli interni sono girati in studio e lei mi porta, tra l'altro c'erano anche i lavori e abbiamo fatto la foto con Chiara.
3: Certo.
4: E il portone che si vede.
2: Quindi
4: nella
2: sei
4: nella
2: serie. Proprio in quella
4: vicino, esatto, vicino, se non mi ricordo
3: vicino
4: male,
3: a casa di Monica di Friends.
4: Tra le altre cose, vicino a dov'era? Vicino a Central Park.
3: Come
4: eravamo,
3: perché ho un senso dell'orientamento.
4: Eravamo vicino a Central Park e dopo aver visto la porta hai mangiato un hot dog
2: buono,
4: tremendissimo, che ho detto buono. Ora.
3: Ma non c'è bisogno di raccontare i fatti miei a tutti, scusa.
4: Non mi ricordo che era vicino a Central Park per l'hot dog.
2: Quindi è stata una grande emozione vedere questo portone. Che ci ha fatto tanta compagnia.
3: Sì, no, veramente, ecco, la parola giusta per la Tata è compagnia.
2: Compagnia, no? Sì. Era veramente una Tata.
3: Sì, andava all'ora di scena.
2: Sì.
3: O perlomeno
2: prima su Canale 5 e poi su Italia 1.
3: E ricordo me e mio fratello appiccicati alla TV a vederla, perché era veramente
2: strappava una risata sempre,
3: divertentissimo,
2: dai.
3: Veramente bello, una serie a cui sono veramente veramente affezionato.
4: La sigla si chiama The Nanny Named Fran, quindi la Tata chiamata Fran, quindi Francesca, scritta e cantata da Anne Hampton Calloway insieme alla sorella Liz Calloway. Questa è la sigla della Tata.

gli ascoltatori di Radio Animati di ascoltare quello che è Lisa Simpson. Mi raccomando, ascoltatela. Ciao.

Belfort, sono io. Un grande saluto per tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Mi raccomando, animati, ma animati bene. Forza, tutti in gamba. Ciao.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: tutti gli ascoltatori un ciao da Elisabetta Viviani.
1: C'erano una volta tre ragazze che frequentavano l'Accademia di Polizia. Oltre ad essere intelligenti, le tre ragazze erano anche molto carine. A tutte e tre venivano assegnati compiti difficili, a volte rischiosi. Io le ho portate via e ora lavorano per me. Il mio nome è Charlie.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Adesso che la

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Nuova pillola di otaku, pazzi per le sigle, in compagnia di Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
4: e Alessandro. Oggi parliamo di robot, non dei classici robottoni mecha giapponesi,
3: ma di una bambina
2: bellissima
3: vestita come una deficiente, ma insomma
4: poverina Chiara.
2: No, vabbè, dai, negli anni 80
4: dai,
3: aveva sto vestitino rosso con questo grembiule e dormiva in un armadio.
2: Era stupenda
3: la protezione.
4: La protezione robot, dove era?
3: Pazzesca, Vicky. Tutti hanno capito che stiamo parlando di... Bella questa cosa, prima commentiamo e poi diciamo di cosa stiamo parlando.
2: Small Wonder.
3: Una serie, ovviamente, Super Vicky, Small Wonder, trasmessa per la prima volta su Canale 5 nell'86.
4: Eh sì.
3: Vecchissima, ragazzi, quasi 40 anni, Vicky.
2: Ora era bellissima.
3: Sì, mio fratello mi diceva, anche tu sei un robot, ti facciamo sentire l'armadio.
4: Che infanzia. Di che cosa parlava Tommy, Super Vicky?
2: Segue le avventure della famiglia Lawson, il capofamiglia Ted, che è un ingegnere.
3: Ted Lawson adesso fa Charlie, la guardia Beautiful.
4: Sì, l'attore.
2: L'attore.
3: Ve lo volevo dire.
4: Se no sembrava il personaggio di Ted Lawson.
2: Qui invece è un ingegnere che lavora per una società di robotica e crea un robot con le sembianze di una bambina di circa 10 anni.
3: Comunque avanti, cioè era avanti 40 anni nell'industria robotica.
4: Avrebbe potuto vincere un Nobel a mani basse.
2: Davvero.
3: E invece no.
2: Chiamato Vicky, Voice Input Child Identicant.
4: Identicant, yes.
2: Per testare il suo funzionamento in un ambiente familiare, Ted porta Vicky a casa presentandola come una figlia adottiva. La famiglia, composta da Ted, sua moglie Joan e il figlio Jamie, cerca di nascondere la vera natura di Vicky ai vicini curiosi.
3: Jamie non era Billy Corgan.
4: Sì, Jamie assomigliava molto a Billy Corgan, ma non era Billy Corgan.
2: Sì, anche qui c'è sempre stato questo
3: la
2: mistero.
3: La leggenda metropolitana, sì.
2: In particolare la famiglia Brindle e alla loro figlia Harriet.
3: Il fastidio!
2: Fastidiosa, con quelle cotta sdentata.
3: No, ma poi aveva dei capelli cotonatissimi davanti,
2: sì,
3: una frangia.
2: Un fungo
3: con delle
2: e queste code.
3: Ma tutta la famiglia era di un fastidio.
2: La madre.
3: Ma li avevano sempre in casa, ma non chiudevano mai le porte.
2: La serie esplora le situazioni comiche derivanti dai tentativi di Vicky di comprendere e imitare i comportamenti umani, spesso interpretando in modo letterale gli ordini ricevuti.
3: Sì, ecco, Vicky era molto letterale.
4: Vabbè, era molto letterale. Però è stata la prima serie a interrogarsi su il mondo della robotica, dell'intelligenza artificiale. È stata una serie anche molto, molto all'avanguardia.
2: Avanti anni luce.
4: Per così dire. Una cosa molto carina è che negli anni poi ovviamente l'attrice Tiffany Bissett cresceva.
3: Certo.
4: E loro davano come spiegazione al cambiamento fisico di Vicky che appunto Ted Lawson l'avesse migliorata, avesse fatto una sorta di upgrade.
3: Sì, mi ricordo una puntata dove le abbiamo allungato le gambe.
4: Sì, certo. E vabbè, succedeva queste cose qua un po'.
3: Era bellissimo quando Vicky piangeva.
4: Ah sì, che buttava fuori.
2: Però c'è da dire anche un'altra cosa, le ambientazioni erano stupende.
3: Sì,
2: erano stupende.
3: Con questo flash di Vicky che piange.
4: E pensate che è stata una serie dal budget bassissimo.
3: Sì.
4: Serie a budget veramente risicato, che è andata avanti per diversi anni, ma nel momento in cui gli ascolti sono calati hanno deciso proprio di tagliare le gambe, in questo caso invece che farle allungare al povero robot. Lei è molto brava, la bambina era veramente bravissima.
3: Cioè, io ovviamente ero una bambina, ma per me era un robot.
2: Sì, sì, è stata brava nel ruolo che ha interpretato.
3: Sì.
2: Bravissima.
3: E dietro aveva questo cassettino apribile con i circuiti. Io avevo 2-3 anni, impauritissima dal fatto che si potessero avere dei circuiti dietro la schiena.
4: La sigla che andiamo ad ascoltarci si intitola She's a Small Wonder di Rod Alexander, Howard Leeds e Diane Leslie, e questa è Super Vicky.

se si trovassero nuovi mondi proprio qui sulla Terra? Mondi dove tutto è possibile. Stesso pianeta, diverse dimensioni. Io ho trovato la porta d'accesso.

0: Patrizia Tapparelli, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati, un saluto dalla Fata, dal Galaxy Group e da il Bonbon di Lilli, Mazinga Z, Astroganga, da tutti. Ciao a tutti.
1: Radio Animati.

0: Siete pronti, ragazzi?
1: Sì, signor capitano!
0: Non ho sentito bene!
1: Sì, signor capitano!
0: Oh!

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il 13 alla schedina cambiava la vita. Bentrovati da Gianluca. È il 1983, al cinema Lino Banfi e Jerry Calà si incontrano nel film Al bar dello sport, oggi divenuto un classico della commedia italiana di quegli anni. Lino è un emigrato pugliese a Torino che vince una favolosa somma al totocalcio con l'aiuto di un garzone muto, Parola. Dopo mille peripezie per incassare la somma e sfuggire alla caccia degli amici, i due si rifugiano in Costa Azzurra, dove Parola perde tutto il denaro al casinò, ma con gli ultimi spiccioli vinceranno una somma che li ripagherà di tutte le peripezie. Il film rappresenta per Banfi una delle prime uscite dal genere della commedia sexy, mentre Calà è godibilissimo nella parte del muto astuto ma di buon cuore, nonostante non parli praticamente per tutto il film. La colonna sonora originale include una sola canzone, che oggi risulta un vero e proprio omaggio al suo interprete, Toto Cutugno con L'Italiano.

su Radio Animati a Ciak si canta, dal film Al bar dello sport, una pellicola che strappa più di un sorriso perché allegra, leggera, scanzonata e divertentissima nel suo genere, che riporta agli anni della schedina, del totocalcio e del sogno del 13, e agli anni in cui il calcio si giocava solo la domenica pomeriggio e si ascoltava con la radiolina. Il film mostra che la fortuna può sorridere a tutti, anche a chi è notoriamente un perdente o uno sfigato. L'affetto verso il film è smisurato grazie ad una storia divertente e a interpreti in ottima forma, non solo Banfi e Calà, ma anche i tanti caratteristi di contorno. Nel film anche una giovanissima Mara Venier che interpreta la cassiera del bar, eterna fidanzata di Lino Banfi. La musica e il cinema tornano presto su Radio Animati, non ci lasciate,

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi.
0: Radio Animati, concerti live, concerti live.

0: Ciao, sono Marco Destro. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati.
1: Yatta! Yatta! Yatta! Yatta Man!
2: Yatta Man!
3: Yatta Man e i suoi amici seguiranno il trio Drombo fino in capo al mondo pur di batterli. Yatta! Yatta! Yatta Man!

radio animati, cartone, cinema.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema crea un mito. Ben trovati da Gianluca. Dedichiamo questo appuntamento a The Blues Brothers, film di John Landis che ha attraversato generazioni e generazioni rimanendo sempre attuale nonostante sia uscito nel 1980. John Belushi e Dan Aykroyd erano già conosciuti in America all'uscita del film perché avevano già interpretato i personaggi, seppur in modo abbozzato, durante il famoso show televisivo Saturday Night Live. I Blues Brothers poi divennero anche dei veri e propri artisti musicali con brani che rimasero nelle classifiche di vendita per molte settimane. A fare da corollario ai due protagonisti, inoltre, non bisogna dimenticare la grande importanza della colonna sonora. Difficile oggi immaginare la pellicola senza le musiche che l'hanno resa tanto famosa, come ad esempio questa Everybody Needs Somebody to Love.

Everybody Needs Somebody to Love su Radio Animati dalle Blues Brothers, di cui parliamo in questo appuntamento di Chuck Si Canta. La musica ha un ruolo centrale nel film e non bisogna dimenticare che proprio The Blues Brothers ha permesso al pubblico di massa di entrare davvero in contatto con la musica jazz e quella blues. Questo anche grazie alla presenza di guest star di spessore come Jess Brown, Aretha Franklin e Ray Charles. Attori d'eccezione che non sono stati importanti solo per quanto riguarda la colonna sonora, ma hanno anche dato un tocco in più al film, facendo aumentare quel tono grottesco e a tratti surreale che John Landis riesce a inserire sempre nei suoi film. The Blues Brothers, che conquistò il Guinness dei primati per la scena con il maggior numero di incidenti d'auto, non fu accolto bene dalla critica americana, ma con il tempo ha cominciato ad avere apprezzamenti crescenti, finendo per assumere un indiscusso status di cult movie, annoverato nelle classifiche dei film più amati dal grande pubblico. Questo appuntamento di Chuck Si Canta termina qua, ma restate con noi su Radio Animati perché presto arriverà una nuova colonna sonora da ascoltare assieme.

Ciao ragazzi, sono Aria Stark e seguo anch'io Radio Animati. E se non seguite anche voi Radio Animati, finirete nella mia lista nera. Valar Morghulis. Ciao ragazzi, sono Sara Labidi.

Benvenuti amici su Radio Animati. Qua trovate sigle di cartoni, telefilm, trasmissioni televisive. Radio Animati, un mondo di sigle TV.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Ma cos'è? Ma che c'è tra? Patatine che fa?

0: Então, meu microfone é grátis.
1: Vuoi giocare con me, orso? No? Allora gioco con Radio Animati. Ciao a tutti, un bacione da Sara Tesei.

ragazzi, sono Doraemon. Se non volete studiare tanto non importa. L'unica cosa che dovete fare è collegarvi con Radio Animati. Mi raccomando, se no niente giuschi.

Déjà vu. Pronti perché oggi andiamo a ricordare un oggetto che è stato l'antenato dell'iPod e addirittura dello Walkman, quindi andiamo veramente molto indietro nel tempo. Il giradischi portatile, un oggetto simbolo di un'intera generazione, meglio conosciuto come il mangiadischi. Il formato utilizzato dal mangiadischi era il cosiddetto 45 giri, ovvero un disco da 7 pollici e 178 mm di diametro, e naturalmente la velocità di rotazione era di 45 giri al minuto. Sul lato A c'era il singolo del momento, mentre sull'altro lato, il cosiddetto B-side, un altro brano di solito meno conosciuto. Sono stati veramente tanti i mangiadischi in circolazione, ma sicuramente uno tra i più famosi è stato il Penny. La maggior parte delle persone lo considerava un mangiadischi per bambini, ma in realtà lo abbiamo utilizzato un po' tutti quanti. Il Penny era disponibile in vari colori, tutti quanti dai toni accesi: arancione, celeste, rosso, verde e giallo, ed era prodotto da un'azienda italiana, la Musical Nastro, meglio conosciuta come la Musical Sound. I dischi a 45 giri andavano inseriti nella fessura anteriore ed era possibile regolare il tono e il volume, e poteva essere riprodotto sia quando il mangiadischi era in posizione verticale ma anche quando era in posizione orizzontale. La maniglia poi consentiva il comodo trasporto. Il Penny era dotato di presa elettrica, ma la maggior parte delle persone lo utilizzava a pile, portandoselo con sé anche nelle gite del fine settimana. E non so se vi ricordate quanto erano belli e deliziosi i fori di diffusione del suono, che formavano anche un grazioso motivo decorativo. Tramontato il mercato dei 45 giri, anche il mangiadischi ha dovuto abbandonare la scena, per tornare soprattutto negli ultimi anni come un oggetto cult e di design.

famelici di nuovi déjà vu, tranquilli, ci penso io. Tommy vi saluta per adesso, ma vi aspetto molto presto per farvi rivivere tanti altri momenti del passato. Sempre qua su Radio Animati.

Prima siamo uomini e dopo giocatori. A questo aggiungi pure che la palla è rotonda. A volte soffia il vento in poppa ed altre volte ti affonda. Ci sono leggi e schemi, verticalizzazioni, e poi traverse e pali, e poi...

0: chi conta sono i vincitori. E dei perdenti cancelliamo i nomi. E adesso vi accompagno dalle scale ai riflettori. C'è gente sugli spalti che ci vuole campioni.
1: Radio Animati 1982.

0: in tutto il mondo.
1: La mia vita è certamente diversa da come la concepiscono tutti i ragazzi della mia età, ma a modo mio mi sento veramente vivo solo su quel maledetto ring. Sto vivendo la mia vita al 100%, non come altri che la vivono solo a metà. Anche se è solo per pochi istanti, quando sono lassù sento bruciare dentro di me una sensazione che è indescrivibile. E poi, dopo che questa sensazione si è consumata, non rimangono altro che delle bianche ceneri. Già, non resta ormai più nulla da bruciare. Rimangono solamente delle bianche ceneri. Anche Rikishi e Carlos devono aver provato le stesse sensazioni, ne sono certo!

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

siete collegati con Radio Animati, fatelo subito, altrimenti niente crimini. Tanti saluti da Juanino. Juan.

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Visto la novità? Sono i dolcetti delle feste, proprio come si facevano una volta nei giorni di festa. I ciocchini con tanti pezzetti di cioccolato, le nocchie con le buone nocciole tostate e tanti altri. Così ricchi e golosi, una vera festa. Ritornano i dolcetti più innocenti, i dolcetti delle feste, per darti un po' di festa tutti i giorni.

0: Seguite le indagini domani alla stessa ora e venerdì prossimo in game la soluzione.
1: Giallo, se ti senti un detective, il mistero del giallo lo risolverai tu.

0: Anche Cartobaleno ascolta Radio Animati.
1: A Radio Animati sono le ore 23:58.

0: Radio Animati. Cartone Cinema.
1: Okay.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema è un capolavoro pop. Bentrovati da Gianluca. Pulp Fiction, film del 1994, scritto e diretto da Quentin Tarantino, è una storia composta da tre racconti distinti che si sviluppano intrecciandosi in una sorta di percorso circolare, con inizio e fine al mattino nello stesso posto, una caffetteria di Los Angeles chiamata Outdoor Grill. Nel primo racconto troviamo una coppia di amanti rapinatori, Yolanda e Gringo, che derubano la caffetteria. La seconda scena invece è ambientata a bordo di una macchina dove due scagnozzi, Jules e Vincent, sono in viaggio verso l'appartamento dei ragazzi che hanno rubato una valigetta di proprietà del loro capo. La terza scena racconta dell'appuntamento tra Vincent e la moglie del suo boss, Mia. Durante la cena i due si lanciano in una gara di ballo. Queste naturalmente sono solo le ambientazioni principali e sono moltissime altre le scene che si susseguono in un crescendo di avvenimenti e colpi di scena. Le storie e i vari avvenimenti sono orchestrati magistralmente dal genio di Quentin Tarantino, che con Pulp Fiction ripropone la cronologia frammentata già sperimentata con il suo film d'esordio, Le Iene. Nel cast, tra gli altri, John Travolta, Uma Thurman, Tim Roth e Bruce Willis. La celeberrima colonna sonora, che riprende brani di diverso genere, dal surf al soul, dal funk al rock and roll fino al blues, contribuì magistralmente alla creazione dell'ambientazione grottesca e nonsense dell'intera pellicola. Tra le scene divenute cult si ricorda la sfida di Twist di Mia e Vincent sulle note di You Never Can Tell di Chuck Berry.

You'll Never Can Tell di Chuck Berry su Radio Animati, parlando di Pulp Fiction. Nella colonna sonora ci sono anche i brani di Cool and the Gang e Dusty Springfield. Il film si portò a casa un Oscar e un Golden Globe, entrambi per la miglior sceneggiatura. E anche questo appuntamento di Chuck si canta termina qua. Ma restate con noi su Radio Animati, perché ci sono tante altre colonne sonore da ascoltare assieme.

0: Accendi Radio Animati, un mondo di sigle TV.
1: A Radio Animati sono le ore 1:00.

Le avventure di Tintin di Hergé. Il tesoro di Rackham il Rosso. La scoperta del Dio Corno. Non mancate di vedere Il Tesoro, l'ultimo episodio delle avventure di Tintin.

contessa, cos'è mai la vita? È l'ombra d'un vecchio foxtrot. La favola breve è finita, finita così.

0: sempre mia.
1: D'estate poi succede che in barca vuol salire.
0: Largo, largo, remo io.
1: Ma come al solito la barca gira, gira e resta